0: life. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
2: Die eben gehörte Sendung lag in der Verantwortung von Herms Kruse.